Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Max Radio Classic. Blue Max.
1: Blue Max.
2: Ora che stare insieme è reato.

0: Sono le 2:58.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Maxim, Maxim. Radio, Radio. Classic. Classic.
1: Yeah, yeah, yeah.

stanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza.

0: Sono le 5:00.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro agli Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
1: Incontra l'estate su Max Radio Classic. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma.

0: affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci, con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
3: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star per Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Vivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
5: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: Sono le 6:02. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre, figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
4: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy. Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
4: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
1: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
1: C'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
1: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
3: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
14: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
14: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
14: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
16: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
17: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
18: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
19: Perugia, via Piccolpasso 42.
18: Centro commerciale Collestrada.
19: Quasar Village.
18: Belvedere a Città di Castello.
17: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
16: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
19: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
20: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vita.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Annie.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
25: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
5: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
9: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
10: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
9: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 590. Prenotare la nuova

0: Canida e 7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: Sono le 7:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina. Eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
6: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
11: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
12: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: Buongiorno Max.
15: L'almanacco del giorno vi è presentato da
16: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
9: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro agli Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
15: L'almanacco del giorno vi è presentato da
16: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
17: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successo. Musica da vivere, successi

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente, le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Di servizio di Jenny De Gaetano.
4: Qualcuno
0: tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
4: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
0: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
1: E per il tennis soffre Flavio Cobolli ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Zverucina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: il tuo multibrand. Da Prima Auto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Prima Auto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
7: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
8: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
9: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
5: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
10: L'oroscopo di Maya.
11: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro, chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone, i cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine, delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione. Per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo.

0: Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci, con il partner è possibile vivere un momento emozionante e le incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma: la prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 8:03.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto a sua volta. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni. Prima di compiere il gesto ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, anche fino al 2027, secondo fonti americane. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente rispetto a quando gli USA avevano parlato di un colpo rapido e decisivo. Il governo studia intanto una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. La misura durerà fino al 10 settembre, poi il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbero svolgendo accertamenti. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Sulcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta nei rimanenti. Fuori invece Musetti che perde contro un altro australiano, Disweni, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
6: Un saluto dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Quattro coltellate al culmine di una rissa tra giovanissimi a Colombella, frazione di Perugia. È accaduto mercoledì sera quando un 18enne è stato soccorso nel parco della frazione e trasportato nel codice rosso in ospedale. Una delle ferite era infatti al torace, vicino a un polmone, ma il giovane non è in pericolo di vita. Lo scontro ha coinvolto gruppi di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, tra i quali, secondo quanto riferito dai residenti, da alcune sere si registravano tensioni. La località perugina in questi giorni ospita la festa di paese, ma la rissa è avvenuta fuori dall'area della sagra. Indaga la polizia. Ancora irregolarità riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono emerse durante i controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia e degli ispettori provinciali. Le verifiche hanno interessato quattro aziende del settore cosmetico a Spello e hanno portato a prescrizioni obbligatorie per eliminare le carenze riscontrate e tutelare i dipendenti. I datori di lavoro hanno quindi provveduto agli adempimenti richiesti e al pagamento di ammende per circa 10.000 euro. Dell'esito degli accertamenti sarà informato la procura di Spoleto. Controlli dei carabinieri rafforzati sulle strade dell'Alta Valle del Tevere con particolare attenzione alla Pecchiese, strada molto frequentata dai motociclisti e talvolta teatro anche di incidenti mortali. Le pattuglie hanno controllato 32 veicoli e 43 persone, 5 delle quali tra i 22 e i 47 anni sono state segnalate alla prefettura in quanto trovate con modiche quantità di droga. 3 invece le sanzioni per violazioni al codice della strada. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane. Dopo 3 anni di servizio, il colonnello Antonio De Rosa lascia la guida del comando provinciale dei carabinieri di Terni. Il passaggio avverrà il 6 settembre. Dal giorno successivo De Rosa assumerà a Firenze l'incarico di direttore dell'Istituto di Studi Professionali della Scuola Marescialli e Brigadieri. Nel salutare il territorio, l'ufficiale ha ringraziato i militari dell'arma e la comunità ternana per un'esperienza che ha definito intensa sia sul piano professionale sia su quello umano. Trasporti, buone notizie per i pendolari umbri. Dal lunedì 7 settembre, infatti, dopo i lavori estivi, sulla linea Foligno-Terontola torneranno a circolare i treni. A Fontivaggia riprenderanno 45 corse regionali al giorno nei feriali, insieme ai Frecciarossa e agli Intercity per Milano. Nei primi 10 giorni sono però previsti rallentamenti e alcune modifiche agli orari con bus sostitutivi dove necessario. Fino alla conclusione dei lavori prevista a novembre, restano invece limitati a Ponte San Giovanni gli Intercity per Roma. Parliamo di agricoltura. Una nuova coltura entra nel paesaggio agricolo di Perugia. Venerdì 4 settembre a Montebello sarà infatti presentato il primo luppoleto della città, nato per sviluppare una filiera corta legata anche alla produzione della birra artigianale locale. Il progetto sarà illustrato proprio nei giorni della raccolta con una visita alla coltivazione e un laboratorio sensoriale. L'appuntamento chiude l'edizione umbra di Luppoleti Aperti, che ha già fatto tappa a Gualdo Cattaneo e Città di Castello. L'Umbria è la prima regione a costituire un comitato regionale di attività sportive confederate all'interno del sistema Confcommercio. L'accordo punta a mettere in rete associazioni, società e lavoratori dello sport con i servizi dell'organizzazione. A Perugia nascerà anche il PAS, uno sportello gratuito di orientamento su adempimenti, lavoro sportivo e finanziamenti. Alla presidenza del nuovo comitato è stata intanto eletta Anna Maria Pacialeo.
4: È tutto, linea al meteo.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
9: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Flash Car. VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
10: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
10: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
9: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
10: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
9: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
10: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
10: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
13: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti. Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
14: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
15: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
16: Perugia, via Piccolpasso 42,
15: centro commerciale Collestrada,
16: Quasar Village,
15: Belvedere a Città di Castello.
14: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
17: vacanze.
18: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
19: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
20: Buongiorno Max.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco mattutino delle truppe russe a Odessa. Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Droni di Kiev colpiscono anche un impianto di difesa russo a 1.300 chilometri dal confine. Drammatico femminicidio-suicidio ieri lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna, mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva chiamato al 112. Poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Calcio colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2 regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle ricerche,

0: scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce.
7: Da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
11: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
12: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
13: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
3: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
3: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che disperata avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
5: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
7: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
5: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exet precisa con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried di Dora Nucci, della conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, col pensiero rivolto al mito dello Schumacher. Oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
9: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
8: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi, benzina utile per il bolognese che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere.
5: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Darderi, vittorioso contro il ceco Zverucina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: Max Radio Classic. Ti fa sentire.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: The country exist. Max Radio Classic.
6: Max Radio Classic.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
9: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.39 e tramonta alle 19.39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro agli Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: casa del contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
6: Buongiorno Max. Jukebox Italia. I miti della canzone italiana.

0: Max Radio News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada 1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte, un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
7: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine. Delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione. Per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario. Alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno. Impegni

0: energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma: la prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: finisce qua. Una storia di noi due. Sono cose che succedono.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
8: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
10: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
11: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
12: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
13: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: e ti amo.
1: Sono le 10:01.
2: Via via, vieni via con me.
3: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Max Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione. Oggi scatta il record di longevità per il governo di Giorgia Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD Schlein. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, scrive la premier sui social. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e 3 feriti in un raid russo a Odessa. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una storia su Instagram con scritto "Addio a tutti". Questo è l'ultimo messaggio di Federico Bella, il 36enne fiorentino, che ha ucciso ieri pomeriggio Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Tennis, ancora una rimonta e una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Schoolgate. Esce di scena Lorenzo Musetti, battuto in rimonta da Sweeney. Fuori anche Bellucci, eliminato da Fritz. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo. È tutto, a più tardi.
7: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
8: Indagini in corso a Perugia sull'aggressione di Colombella. La polizia è intervenuta nella notte tra mercoledì e giovedì dopo varie segnalazioni alla 112, trovando un 18enne di origini straniere ferito alla schiena e una gamba. Ha raccontato di essere stato colpito con un piccolo coltello a seguito di una lite tra 2 gruppi. La vittima, insieme ad alcuni amici, avrebbe quindi tentato di allontanarsi, ma uno dei contendenti l'avrebbe inseguito e assalito alle spalle. La squadra mobile sta ricostruendo l'accaduto e lavorando all'identificazione dei giovani coinvolti e all'autore dell'accoltellamento. È accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio la 24enne arrestata a Foligno dalla polizia. La giovane è già nota e sottoposta all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. È stata fermata durante un controllo dopo aver tentato di allontanarsi insieme ad un uomo, poi riuscito a fuggire. Gli agenti l'hanno trovata con una dose di eroina appena acquistata, 90 grammi di hashish, 840 euro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Visti i precedenti, dopo la convalida è stata incarcerata. Un deposito illecito di rifiuti è stato scoperto in Umbria dai carabinieri forestali di Terni. L'hanno trovato a San Gemini, dove erano stipati autoveicoli, apparecchiature elettroniche e imballaggi di metallo. Circa 80 metri cubi di materiale stoccato senza autorizzazione in un'azienda attiva nel trasporto di rifiuti. Denunciato per gestione illecita, il titolare della ditta, invece di smaltire gli oggetti secondo la normativa, li accumulava. È stato infatti sorpreso mentre tentava di recuperare rame e alluminio. Sanità, continuano a crescere gli interventi del 118 in Umbria. Secondo il direttore della centrale operativa regionale Francesco Borgognoni, il 2026 potrebbe chiudersi con 97.000-98.000 interventi contro i 95.000 dello scorso anno e i circa 70.000 del pre-Covid. A pesare sull'aumento sono soprattutto il caldo, con più casi di svenimenti e disidratazione, e gli incidenti stradali. La media è ormai di circa 270 interventi al giorno in tutta la regione. Due nuove apparecchiature sono state installate all'ospedale di Città di Castello grazie all'Ascito Mariani, un investimento di oltre 135.000 euro che in cardiologia ha portato un nuovo poligrafo per lo studio delle aritmie, mentre nel reparto di ostetricia e ginecologia è stata installata una colonna isteroscopica 4K. Il piano di ammodernamento definito dalla USL Umbria 1 proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori acquisizioni. Viabilità, ancora lavori notturni sull'A45 nella zona urbana di Perugia. Dopo il completamento della prima fase degli interventi sulla pavimentazione della curva di Collestrada, da ieri notte il cantiere ANAS si è spostato sulle rampe dello svincolo di Ponte San Giovanni. Anche dalle 21 di oggi alle 6 di sabato saranno temporaneamente chiuse le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione sud. Gli interventi, anche in questo caso, riguardano il ripristino della pavimentazione. Cambiamo argomento. Dall'11 al 13 settembre il centro storico di Perugia torna a ospitare Umbria Wine, il festival dedicato ai vini regionali. Dopo le 70.000 presenze registrate lo scorso anno, la quarta edizione porterà in città oltre 40 cantine con degustazioni, musica, masterclass e iniziative diffuse tra piazze e via del centro. Tra le novità l'arrivo di etichette francesi e di buyer internazionali. Domenica spazio inoltre ad una camminata solidale a sostegno dell'associazione nazionale tumori.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
11: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
12: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
13: Perugia, via Piccolpasso 42.
12: Centro commerciale Collestrada.
13: Quasar Village.
12: Belvedere a Città di Castello.
11: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
10: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
14: Radio Classic.
15: Max Radio Classic.
14: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire,
15: ti fa sentire l'estate.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Radio Classic.
4: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic ti fa sentire
4: l'estate.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
8: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
9: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
10: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
11: Pescheria l'Angolo del Pesce.
12: Da 30 anni, il mare in Umbria.
13: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
14: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
15: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
16: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate. E da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
17: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
18: a Bastia Umbra via Veneto 10,
19: Perugia via Piccolpasso 42,
20: Centro Commerciale Collestrada,
21: Quasar Village,
22: Belvedere a Città di Castello.
23: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
24: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
25: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
26: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.

0: Legnana.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Carponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
7: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
6: Con un DJ set imperdibile.
8: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
7: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
6: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
9: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 11:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Al via Villa d'Este a Cernobbio tra ministri e gotha dell'economia, la 52esima edizione del Forum Ambrosetti. Aumentano le sfide globali, ma c'è una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza, afferma il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato al Forum. Nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma, scrive sui social, la condizione che consente a una nazione di programmare. Il presidente argentino Milei alza la pressione sulla questione Falkland, promettendo nuove misure per bloccare un progetto petrolifero vicino all'arcipelago sotto controllo britannico. Le Malvinas dice sono argentine per storia e per diritto. Londra replica sono britanniche perché hanno scelto di esserlo. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. La Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che sarà costretto a una rimonta dal fondo della griglia, sfoggerà un casco speciale ispirato a quello del suo idolo e amico Valentino Rossi al Mugello 2002. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me in sunshine.
3: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
8: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
7: Con un DJ set imperdibile.
9: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
8: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
7: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
13: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
14: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
13: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
15: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545. TAEG 635. Anticipo 10.000.

0: 700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 12:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto, aggiunge, mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito: basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città, sulla provinciale 155. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto, nuova ondata di raid incrociati, attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio, un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. Tennis si chiude con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare. Il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026, lo ha annunciato l'ITA. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Indagini in corso a Perugia sull'aggressione di Colombella. La polizia è intervenuta nella notte tra mercoledì e giovedì dopo varie segnalazioni alla 112, trovando un 18enne di origini straniere ferito alla schiena e una gamba. Ha raccontato di essere stato colpito con un piccolo coltello a seguito di una lite tra due gruppi. La vittima, insieme ad alcuni amici, avrebbe quindi tentato di allontanarsi, ma uno dei contendenti l'avrebbe inseguito e assalito alle spalle. La squadra mobile sta ricostruendo l'accaduto e lavorando all'identificazione dei giovani coinvolti e all'autore dell'accoltellamento. Ancora irregolarità riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono emerse durante i controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia e degli ispettori provinciali. Le verifiche hanno interessato 4 aziende del settore cosmetico a Spello e hanno portato a prescrizioni obbligatorie per eliminare le carenze riscontrate e tutelare i dipendenti. I datori di lavoro hanno quindi provveduto agli adempimenti richiesti e al pagamento di ammende per circa 10.000 euro. Dell'esito degli accertamenti sarà informata la procura di Spoleto. È accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio la 24enne arrestata a Foligno dalla polizia. La giovane, già nota e sottoposta all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, è stata fermata durante un controllo dopo aver tentato di allontanarsi insieme ad un uomo, poi riuscito a fuggire. Gli agenti l'hanno trovata con una dose di eroina appena acquistata, 90 grammi di hashish, 840 euro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Visti i precedenti, dopo la convalida è stata incarcerata. Sanità: continuano a crescere gli interventi del 118 in Umbria. Secondo il direttore della centrale operativa regionale Francesco Borgognoni, il 2026 potrebbe chiudersi con 97 o 98 mila interventi contro i 95 mila dello scorso anno e i circa 70 mila del pre-Covid. A pesare sull'aumento sono soprattutto il caldo, con più casi di svenimenti e disidratazione, e gli incidenti stradali. La media è ormai di circa 270 interventi al giorno in tutta la regione. Due nuove apparecchiature sono state installate all'ospedale di Città di Castello grazie all'Ascito Mariani, un investimento di oltre 135.000 euro che in cardiologia ha portato un nuovo poligrafo per lo studio delle aritmie, mentre nel reparto di ostetricia e ginecologia è stata installata una colonna isteroscopica 4K. Il piano di ammodernamento definito dalla USL Umbria 1 proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori acquisizioni. Trasporti, buone notizie per i pendolari umbri. Dal lunedì 7 settembre, infatti, dopo i lavori estivi, sulla linea Foligno-Terontola torneranno a circolare i treni. A Fontivegge riprenderanno 45 corse regionali al giorno nei feriali, insieme ai Frecciarossa e agli Intercity per Milano. Nei primi 10 giorni sono però previsti rallentamenti e alcune modifiche agli orari con bus sostitutivi dove necessario. Fino alla conclusione dei lavori prevista a novembre, restano invece limitati a Ponte San Giovanni gli Intercity per Roma. Viabilità, ancora lavori notturni sull'A45 nella zona urbana di Perugia. Dopo il completamento della prima fase degli interventi sulla pavimentazione della curva di Collestrada, da ieri notte il cantiere ANAS si è spostato sulle rampe dello svincolo di Ponte San Giovanni. Anche dalle 21 di oggi alle 6 di sabato saranno temporaneamente chiuse le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione sud. Gli interventi, anche in questo caso, riguardano il ripristino della pavimentazione. A quasi 20 anni Lorenzo Giustini, giovane di San Giustino con la passione per il cinema, sogna di diventare regista. Per finanziare il suo primo film ha quindi trasformato i personaggi nati dalla sua fantasia in una linea di magliette messe in vendita per raccogliere i fondi necessari alla produzione. Il progetto è stato presentato a Città di Castello con il sostegno dei due comuni. Lorenzo, appassionato di fantascienza e horror, ha già in mente titolo e trama della sua prima opera, ma per ora niente spoiler.
6: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
3: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire.

veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio la presi tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso

Avevo letto, ballo anch'io, tutto perfetto. Mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero. Io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore, ho scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera,

0: Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ore motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative.

0: di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
2: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Max Radio Classic.
5: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic ti fa sentire
5: l'estate.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
6: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
6: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 chilometri dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati con i due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica Marco Caldiroli ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
8: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva a 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo dal 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali, intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
6: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissime messaggi di cordoglio per il giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
9: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
11: Max to Max, la musica,
10: solo la, solo musica. La musica,
11: ancora la musica.
10: Ancora la musica.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
2: c'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Max Radio Classica, Max to Max, solo grandi successi a tutto volume.

0: Pax Radio News.
1: Un saluto dalla redazione. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. E il tutto aggiunge mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kylie McChrystal, di nazionalità canadese, risulta dispersa dal 1 settembre. L'ultima traccia è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel, a quasi 4.000 metri di quota. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro, gasolio a 2,157. Per l'Unione Nazionale Consumatori un pieno di benzina costa 1,20 euro in più da inizio settembre. Dal 5 al 10 settembre previsto un taglio delle accise sul gasolio. È tutto, a più tardi.
0: Gli spettacoli.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: 2 biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
32: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
33: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
33: Max Radio Classic ti fa sentire.
0: Ti fa sentire.
33: Ti fa sentire l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
7: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
8: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
7: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
8: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
7: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
8: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce.
11: Da 30 anni, il mare in Umbria.
12: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
13: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
14: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
15: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
18: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
19: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà.
20: e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
21: Ti aspettiamo nei negozi Win 3, telefono mio, Gruppo Minelli.
22: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
21: Perugia, via Piccolpasso 42.
22: Centro commerciale Collestrada.
21: Quasar Village.
22: Belvedere a Città di Castello.
21: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
20: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
21: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
23: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. La donna aveva tentato di salvarsi chiamando il numero unico di emergenza prima di essere uccisa. Oggi il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Per festeggiare, la premier è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. E mentre la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità, la leader Demschlein attacca 4 anni buttati. Finanziamenti illeciti e bufera nella Reform UK di Farage. Due responsabili del partito britannico si sono dimessi oggi dopo l'inchiesta di Channel 4. Un video inchioda il leader e i due funzionari mentre discutono un modo per aggirare la legge elettorale al fine di ottenere denaro da un donatore americano. Farage replica: non abbiamo incassato denaro losco. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto ministeriale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro al litro e gasolio a 2,157. Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane e ci si prepara a un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di domani e domenica. È tutto. A più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
6: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da €14,99 al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
14: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
15: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
16: Perugia, via Piccolpasso 42.
15: Centro commerciale Collestrada.
16: Quasar Village.
15: Belvedere a Città di Castello.
14: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
17: vacanze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
17: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
18: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.
19: Max Parade, sono i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade, alta rotazione, alto gradimento.
20: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna, a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
21: Numero 10.

0: Classic.
1: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire l'estate.
1: Numero 7.
0: Numero 7.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Max Radio News.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Class, Radio Class. È Max Radio Classic.
3: Max Parade.
1: La musica ad alto gradimento.
3: Numero 6.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento, numero 4.
10: Numero 4!

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Max Parade.
11: La musica ad alto gradimento.
12: Numero 2.

0: incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: Numero 1.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo Intero Gusti Vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'aria caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme, il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima commissione affari costituzionali riceve per un giro di audizioni i rappresentanti dell'associazione Antigone, di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione e sullo stato di attuazione del piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo, 7 settembre 1946, nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
1: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
6: Con un DJ set imperdibile.
7: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
6: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
8: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica, ancora la musica.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. Dopo il fatto si è tolto la vita con lo stesso gesto. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
5: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
4: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Back to Max a Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarría, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic, un successo alla

sorriso per far compagnia a questa mia malinconia. Un sorriso appena accennato, come di un bimbo che è appena nato. Un sorriso che è sempre lo stesso, da quando sei nata ad adesso.

0: Roma, a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruiti. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora, perché non pregustare il tris?
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
1: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle coppe europee. A Marassi ore 20 e 45 di fronte Genoa e Como, i liguri ancora a quota zero, ilariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabbri.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
4: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
1: Domani altri big match, Inter Napoli alle 18, Roma Atalanta alle 20.45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus Milan di domenica sera. Il turno si chiuderà lunedì con Cagliari Lecce Udinese Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona che troverà la Roma, avanza al Palermo, manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Skull Kate.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
7: Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, sei tante. VIP

0: soluzioni all'avanguardia.
1: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
0: Omoda e Giacù, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
0: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
11: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
10: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
11: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
12: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a €1.800 di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
15: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
16: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
17: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
16: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
17: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
16: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
18: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
19: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede.

0: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. I successi di sempre.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Via via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev e Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gli spettacoli.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vita.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
26: Ehi, Bugs!
27: Che succede, amico?
26: Parla del film!
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn!
27: Esagerato come sempre.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
28: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
29: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
8: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
7: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
9: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
10: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
9: C'è una figura che sta diventando protagonista.
10: Il geometra ed il geometra laureato.
11: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
9: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
10: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
12: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
13: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
14: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
15: Max Radio Classic, un successo alla radio.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
8: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
9: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
8: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
9: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
8: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
9: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
8: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
9: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
8: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
9: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
10: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
11: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
11: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
10: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. In Sicilia, a Misilmeri, arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev e Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Vuelta di Spagna in chiusura, una settimana dopo aver perso il leader Tadej Pogacar per una brutta caduta durante l'ottava tappa, la UAE Emirates si ritrova con la squadra dimezzata. Ai ritiri degli scorsi giorni di Pablo Torres e Jay Vine segue anche quello di Pavel Sivakov, costretto a salire in ammiraglia nella frazione di oggi a causa di un malore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
7: Detenzione di droga ai fini di spaccio è l'accusa da cui deve difendersi un 22enne arrestato dalla polizia a Foligno. Il giovane è stato fermato in bicicletta dopo aver tentato di dileguarsi alla vista delle divise, mentre l'uomo che era con lui è riuscito a fuggire. Durante la perquisizione sono state trovate 10 dosi di crack, circa 3 grammi di cocaina e 420 euro. Il pusher è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. 70 persone identificate, 2 esercizi commerciali controllati e il bilancio dei controlli straordinari della polizia a Terni nelle zone considerate più sensibili della città, dalla stazione a Viale Brin. Uno dei locali in Corso Vecchio è stato chiuso per gravi carenze igieniche, mentre l'altro è stato sanzionato. Segnalata anche la violazione del divieto di dimora da parte di una persona già nota. Infine, un cittadino straniero con precedenti per reati contro il patrimonio è stato trasferito in un centro per i rimpatri in attesa dell'espulsione. Una piscina dell'Alto Tevere è stata chiusa dai carabinieri dopo un controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'Arma, le verifiche del nucleo ispettorato di Perugia hanno fatto emergere gravi carenze. Mancanza della valutazione dei rischi e di alcune misure per prevenire gli infortuni, ma sono state riscontrate irregolarità anche negli impianti e nella gestione delle emergenze. L'attività è stata quindi chiusa e l'operatività delle società che gestiscono il centro sportivo sospesa. Oltre 1.000 persone venerdì mattina hanno dato l'ultimo saluto a Samuele e Leonardo, i due ragazzi di 16 e 17 anni, morti giovedì scorso nell'incidente stradale di Sant'Enea. Il campo sportivo di San Martino in Colle si è riempito di giovani amici e compagni di scuola. Moto e scooter hanno invece accompagnato l'arrivo dei feretri accolti da fiori bianchi e caschi alzati. Nell'omelia Don Daniele ha ricordato che Dio è il Signore della vita e non della morte, con la cerimonia che si è conclusa con il volo di palloncini bianchi e celesti e una canzone scritta dagli amici e dedicata a Samuele e Leonardo. Oltre 1.000 persone venerdì mattina hanno dato l'ultimo saluto a Samuele e Leonardo, i due ragazzi di 16 e 17 anni, morti giovedì scorso nell'incidente stradale di Sant'Enea. Il campo sportivo di San Martino in Colle si è riempito di giovani, amici e compagni di scuola. moto e scooter hanno invece accompagnato l'arrivo dei feretri accolti da fiori bianchi e caschi alzati. Nell'omelia Don Daniele ha ricordato che Dio è il Signore della vita e non della morte, con la cerimonia che si è conclusa con il volo di palloncini bianchi e celesti e una canzone scritta dagli amici e dedicata a Samuele e Leonardo. Ambiente, nuovo confronto a Terni sulla situazione ambientale di Prisciano, quartiere prossimo alle acciaierie. Al centro del tavolo gli interventi per ridurre polveri, nickel e altri disagi segnalati dai residenti. La nuova rampa per la gestione delle scorie intanto è entrata nella fase di collaudo e dal 1 ottobre sarà operativa. Nella prossima riunione saranno comunque valutati i primi dati sulle emissioni, affrontati anche i temi dell'ampliamento della discarica Assa della Bretella di San Carlo e dei controlli sulle vibrazioni. Parliamo di formazione. 4 milioni di euro per favorire l'ingresso dei giovani umbri nel mondo del lavoro li ha stanziati la Regione approvando i criteri per il nuovo bando dedicato ai tirocini extracurricolari rivolto a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 34 anni iscritti ai centri per l'impiego. I percorsi dureranno 4 mesi con un'indennità di 600 euro lordi mensili. La somma di 1.250.000 euro sarà riservata ai giovani delle 5 aree interne dell'Umbria. Il bando sarà pubblicato entro settembre. I beni culturali, un'opera ritenuta dispersa, è tornata nella regione andando ad arricchire la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia e il San Rocco di Bartolomeo Caporali, dipinto intorno al 1487 e originariamente parte della Pala dei Cacciatori. Cambiamo argomento. Dall'11 al 13 settembre il centro storico di Perugia torna a ospitare Umbria Wine, il festival dedicato ai vini regionali. Dopo le 70.000 presenze registrate lo scorso anno, la quarta edizione porterà in città oltre 40 cantine con degustazioni, musica, masterclass e iniziative diffuse tra piazze e via del centro. Tra le novità l'arrivo di etichette francesi e di buyer internazionali. Domenica spazio inoltre ad una camminata solidale a sostegno dell'Associazione Nazionale Tumori.
6: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Class.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
0: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
9: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
7: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
9: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Senza la musica, che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
3: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
2: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dagli svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan. Anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Cara, dove vai?
0: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu. Il

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo, per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max, la musica, solo la musica, ancora la musica.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a €1.800 di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da €14,99 al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
2: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 19:00.
1: Vir, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
4: L'economia.
5: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
6: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
5: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura i mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Max Radio Classic, un successo alla radio.

0: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i tre figli, non è in grado di raggiungere un verdetto. Lo riportano i media americani. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo e ha aggiunto: non penso di avere altra scelta che dichiarare l'annullamento. Ora in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Un 44enne tunisino, arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione sindacale è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Passiamo allo sport. Tennis, US Open 2026. Jasmine Paolini lotta quanto può, ma perde in 6-3-6-3 da Sorana Cirstea, che si qualifica agli ottavi di finale a New York. Per il calcio e la Serie A, stasera comincia la terza giornata, in campo alle 20:45, Genoa-Como. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa: riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
4: Cover me in sunshine.
5: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
5: Max Radio Classic ti fa sentire.
1: Ti fa sentire l'estate.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
11: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
11: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
10: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
11: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
11: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
11: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
14: A Max Radio Classic è il momento di
15: Max to Max. La musica. Solo la musica.
14: Ancora la musica.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale, Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Super Ponte San Giovanni.

0: vendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i tre figli, non è in grado di raggiungere un verdetto. Lo riportano i media americani. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo e ha aggiunto: non penso di avere altra scelta che dichiarare l'annullamento. Ora in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Un 44enne tunisino, arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Passiamo allo sport. Tennis, US Open 2026. Jasmine Paolini lotta quanto può, ma perde in 6-3-6-3 da Sorana Cistea, che si qualifica agli ottavi di finale a New York. Per il calcio e la Serie A, stasera comincia la terza giornata, in campo alle 20:45, Genoa-Como. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata. Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
6: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
5: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dagli svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 chilometri, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan. Anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
10: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
11: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
12: Max Radio Classic.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per...

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a 9 pollici.

0: festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
0: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
0: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
5: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
7: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
8: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
5: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
5: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Max Radio Classic. Solo grandi emozioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
9: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
10: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
11: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
12: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
11: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
13: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
11: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
13: Ci trovi su www.autosperanza.it.
14: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
15: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
14: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
15: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
14: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
15: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
14: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
15: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana
14: dal 28 di agosto al 6 di settembre
15: a Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
17: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 30 settembre.
15: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
12: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
18: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
19: Perugia, via Piccolpasso 42.
18: Centro commerciale Collestrada.
19: Quasar Village.
18: Belvedere a Città di Castello.
12: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
15: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
19: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del rispetto.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Viola.

Vai Stefano! Vai San Rocco! Cioè, Lorella Cuccarini, eccola qui, eh! Vai Margherita! Vai Margherita! Voglio vedere questo Bola! Voglio vedere Rione Monchioveta! Vai Margherita! Bambino! Valentina, questo bisogna metterlo dopo! E parte il treno, non lo so! E intanto Rione Sant'Angelo è partito con il trenino. Zazà! Marco, vieni a fare il trenino, Marco! Con Cuba! Sima di Miguel! Vai a fare il trenino, dai! È partito anche il treno del Rione San Rocco. E Rione Monchioveta si è agganciato, dai, tutti quanti. Tutti. Vai Sauro. Vai Sauro, va a fare il trenino, dai. Love it in Bandidir.

Radio Energy e Max Radio Classic. Bolle pesce cane.

nuda. Zazà. 23 mulatte. Vai Pamela. Ho 30 kg. Splendida regina.

una. Max, è tutto ok? Sta andando alla grande, dai. Abbiamo anche un balletto ufficiale di Arione San Rocco. Addirittura. Zitto. E cambiamo un pochino, dai. Ciao Giulia.

Ragazzi, le mani, tutti quanti, le mani, tutti.

Tranquilo.

tutti quanti le mani al cielo, tutto! Bevo, bevo!

non essere geloso, amore. Vai amore, non essere gelosa, diretta da Bastia Umbra.

Vai ragazzi, siamo in diretta, vai! Sì!

Dai che tra un po' iniziamo a alzare un po' il volume, dai. Voglio sentire la voce! Tutti i rioni! Fatemi godere! Tutti quanti!

braccia. Baciati dappertutto. Ciao Lucia. Pre-wing.

0: E dai, dai! Come lavora? Tocca!
1: È sempre questa storia!
0: E che storia! Ciuchino, facci piano, Andrea. Fai il bravo, Ciuchino, fai il bravo. Ma ragazzi, tutti quanti insieme la voce, tutti! Sì!

ricordate questa? Ve la ricordate questa, Rione? Come faceva Rione? Se c'era Paparello avrebbe detto Bomber! Bomber, vieni qua, abbiamo una Ceres! Rione, tutti le mani al cielo! E Rione Sant'Angelo questa se la ricorda molto bene. Dai che ci facciamo la storia, dai! Dai che facciamo la storia!

0: Ciao Giulia. Perché fa male? Male. Ma ci ricordiamo ancora il pasto, eh? Il balletto, ragazzi, dell'anno scorso. Sì, Pamela è scatenata stasera. Pamela, guarda,
1: Pamela on fire.
0: Pamela questa sera è fuori, e ancora siamo all'inizio. Ma ragazzi, di nuovo tutti quanti.

Rione Sant'Angelo, Rione Portella, Rione Sarrocco, Rione Monciovetta. Mi del Sud America. Margherita, vai. Vogliamo vedere un balletto. Ce lo fai il balletto, Margherita?

Rock!

siamo lineari. Beh ragazzi, voglio vedere questa special, tutto il rione davanti, vai!

0: Sono bravo. Vai tutti quanti. Mimmo porterà dove? Vai Pani. E rientriamo tutti quanti davanti a cassa, tutti quanti sotto la console. Senti canto Andrea? Fuori città! Sta Rocco? Lui dov'è? Lui chi è? Vai a chiamare, dai! Dai che la sai?
1: Ti offrirò una serata strana.
0: Più con voce, più con voce. Il balletto ok. Il vuoto ti è venuto bene però, dai. Come fa? Vai Aurora Panzolini, vai, tieni. Vieni qua, vieni a cantare. Come fa? Lui! Lui! Mollalo! Ricorda ancora ragazzi per il caffè, tutti quanti al bar Wonka, per l'acqua al bar e per il vino qui, a fianco al bar. Chi ti aspettavi?

tutti quanti le mani. Beh, che abbiamo anche la fotografa ufficiale. Ufficiosa, non lo so. È ufficiale o ufficiosa? Ufficiale, ok. Cicale, cicale, cicale.

0: Dammela Giulia, che questa la sai. Almeno questa. Nemmeno questa. Cicale, cicale. Tutti insieme. Peggiù.
1: Io so bene dove ci sei tu.
0: Cica, cica. Come? Da rivedere, questo da rivedere, eh. Dai che la sai, questo dai, lo sai.
2: Cica, cica.
0: Almeno ritornello. Bene, bene, dai. Come fa?

Ah, Beatrice, buonasera e benvenuta. Come? Abbiamo anche un nostro attore Sforna. Buonasera e benvenuto, Caterina Gamal. No. Sforna, quando diventerai famoso, Sforna? Con i tuoi video. Gamba. Carissimo, buonasera e benvenuto. Tutti! Vai DJ Vale, vai! Vai Bastia, voglio vederti danzare, Bastia! È il nostro settembre! Il settembre per ogni bastiolo! È qualcosa di allucinante, di fantastico! Che solo noi bastioli possiamo capire! E nessuno capirà mai!

Vai Rioni, vai Rioni. Beatrice, dove vai? Come fa? Il più grande spettacolo. Siamo noi, Bastia. E intanto Rione e San Rocco tutti in piedi nel tavolo, sul tavolo anzi. Grande spettacolo. Vai Bastia che ci siamo, Bastia. Palio Open, l'apertura del palio fra il 19 settembre. Io e te. Io e te. Io e te. Ci abbiamo fatto insieme, lavoravamo insieme, ci abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare. Io e te, Vale, io e te. Io e te, io e te, io e te. Altro che Colosseo. Noi siamo qui, siamo a Bastia, siamo in diretta. Ripeto ancora, Max Radio Energy e Max Radio Classic. Ci stanno sentendo, eh? Volevo salutare tutti quanti i nostri ascoltatori a questo punto. Ciao! Il più grande spettacolo!

Giacomo, ciao Giacomo. Marioni, vai!

0: Boy. Ma il cielo sempre, diciamo, questa è la canzone del Rione Portella, eh. Maria Giulia, questa la sai? Vengo giù, eh? Ciao Nino! Rione Portella, questa è per voi! Rione Portella, questa è per voi!
1: Max Radio Live, la musica, gli eventi, da questo
0: la
1: momento
0: via.
1: Trasmessi in tempo
0: Maria
1: reale.
0: Giulia, questa devi cantarla. Va Rione Portella, tutti quanti!

Era loro però, dai. Era la vostra, raga. E tu? E chi fa? Tutti quanti!

Ti piace? Tutti quanti insieme, il ritornello! Come fa? Sulle mani! Tutti! Urbanella, buonasera, benvenuto Urbanella! Ho un dolore alla spalla!

0: che la sai, vieni, vuoi cantare? La vuoi cantare? La vuoi cantare? Va bene.
1: Compagne,
0: e qui tutti quanti, tutti, tutti.

ragazzi. Hola, hola, hola. Vorrei salutare e ringraziare Marco degli Esposti e tutto l'ente Palio. E siamo, ripeto, siamo in diretta su Max Radio Energy e Max Radio Classic. Bastia, ci sei?

0: Da con il balletto, ragazze. Andrea, stai facendo il video? Bravo, bravo. Lo vuole cantare, lo vuole ballare, che vuole fa? Eccolo. Dimmi, dimmi.
1: Forse qualcuno si è fidanzato questa sera qua. Forse.
0: Addirittura abbiamo anche forse un fidanzamento ufficiale. E non lo sanno.

0: Facciamo di tutto, di tutto.
1: Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene.
0: E toccava a me.
1: E passi pomeriggi così così, tu sfidi sulla spiaggia come GGT, vuoi vincere.
0: Vai Bastia.
1: Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo.
0: Tutti quanti.
1: Come tutti gli italiani all'estero.
0: Questo Palio Open 2026.
1: Il finestrino che stoniamo Battisti mi ritorni.
0: Donne, come fa?
2: Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi do occupato perché chiami anche
0: tu, non lo so.
2: Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace
0: DJ. Margherita, tra poco c'è la canzone quella che mi hai chiesto, lo sai? Voglio vedere il balletto ufficiale.

0: Connate. Che tu vai in console la nostra DJ Vale per il Rione Sant'Angelo. A seguire ci sarà il Rione San Rocco e il Rione Portella e poi Max B. Ma guarda quanto è bella vedere la piazza di Bastia piena di gente. Margherita, questo è per te.
1: Guida fino alla mattina alla...
0: E per tutto il Rione Moncioveta. Tutti quanti Rione Moncioveta in piedi, tutti.

0: E la prossima canzone la dedichiamo a tutte le bambole presenti qui questa sera. A tutte le ragazze more, a tutte le ragazze bionde, a tutte le ragazze rosse. A tutte le nostre bambole!
1: Scarpe con il tacco e poi maglia scollata, rosse come piace
0: a lui!

Allora ragazzi, comunicazione di servizio, tutti i capitani dei rioni qui davanti alla console, grazie. Ripeto ancora, tutti i capitani dei rioni qui davanti alla console, grazie.

Ripeto ancora a tutti i capitani dei rioni davanti la console, grazie.

come fa? Che imbroglio. Ma sì, alla voce! Che fretta c'era! Maledetta primavera! Che fretta c'era! Vai DJ, alza il volume DJ!

0: Ragazzi, ma le spegniamo le luci? E io spegnere le luci, Lanzo, non so. Vai!
1: Ho trovato

0: Battistini, ti stanno cercando. Matteo Battistini in console. Ripeto.
1: Quanta vita c'è? Quanta vita.
0: Anche Chiara Proietti. Chiara Proietti, dove sei? Ti stanno aspettando in console.
1: Tu che non

0: sentire la voce. Rione Sant'Angelo, Rione San Rocco.
1: Occhi tristi ma felici.
0: Moccio Vetta a Portella. Allora ragazzi, fra 5 minuti a fianco al bar, a fianco al bar ci saranno le crostate. Ripeto, fra 5 minuti ci sono le crostate a fianco al bar. Le crostate non gli frega niente.

0: tutti le crostate vicino al bar, sì. Marione istantaneo, non ci stiamo fermando.
1: Voglio
0: mai,
1: svegliarmi così, con una boccia di gin. L'aereo è sempre alle tre, non vado più a Saint-Tropez.
0: Ciao Giulio.

Allora, un attimo di attenzione. Allora ragazzi, ma sì, a tutti quanti le mani al cielo, facciamo il selfie. Tutti quanti le mani al cielo, selfie con il capitano, con il sindaco, tutti quanti, voglio tutte le mani al cielo. Dai che questa va su terre nostre, non lo so. Su Facebook sicuro.

Ci siamo? Ragazzi, partiamo un po' con i balli di gruppo. Voglio vedere tutti quanti il balletto, vai. Le ragazze del Rione Sant'Anna sono partite, quelle del Rione San Rocco lo stesso, Portella uguale.

E tutti quanti, dai! Fotografa, va bene? Tutti quanti sotto cassa, tutti! Erione giallo, Erione verde, Erione blu,

0: Andrea S, fai anche il cameriere adesso, Andrea. Il nostro Andrea S. Andrea, da cameriere a DJ, tu fai tutto. Vieni su. Vieni su. Fai tutto. È un multiservice, Andrea S, grande. Sempre. La facciamo scoppiare o non la facciamo scoppiare questa bomba? La facciamo scoppiare questa bomba Bastia!
1: Sensual.
0: Un movimento sensuale!
1: Sensual.
2: Un movimento sexy!
0: Bastia, voglio vedere il movimento!

auguri, auguri. Cento di questi giorni, Linda. Tanti, tanti auguri, Linda. Dove sei, Linda? Dov'è Linda? Linda, auguri, Linda. Per i tuoi 18 anni? E 18 anni? Cantiamo al volo. Tanti, tanti auguri. Tutti quanti. Abbiamo anche la torta.

ancora sto aspettando lì

0: che flippa con il turin.
1: Ciao ragazze, buonasera e benvenute. Buonasera. Aquí llegamos.
2: Todo el mundo a la pista. Que vamos.
1: Voglio vedere ballare questa colita. Voglio vederla muovere. Dai che siamo in diretta, dai. Tutti quanti. Abbiamo anche la voce. Vai Bastia. Ciao Damiano Piccaro, dove sei?
3: Parriva,
1: parriva, rapido!
3: Parante!
1: Parante! Parante.

Sì, i bambini si fanno sentire questa sera, si fanno sentire più bambini, ragazzi, giovani, grandi, vai.

Ragazzi, ma le facciamo vedere queste mani? Dai ragazzi, tutti quanti le mani al cielo, tutti!

Oh, finalmente abbiamo spento anche le luci. L'atmosfera c'è ormai in Italia. Baila, baila, baila, baila, Bastia, baila, Bastia. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go. Dai che c'è.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road.
2: Del 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e Jacu, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
6: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
5: Con un DJ set imperdibile.
1: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
6: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
5: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: La musica si veste di blu. Amax Radio Classic. Blu Max.

0: Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative.

0: rinnovato punto vendita di Pontefelcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
0: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
0: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
0: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
0: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
0: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
6: Oh no! Anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

Bastia, vai Bastia. I don't care. Intanto ringraziamo i ragazzi che stanno portando via i tavoli. Dai che la riempiamo questa piazza, dai che la riempiamo!

para todos os seus filhos.

0: chicken. Every day I'm shuffling. Beh, che la mettiamo, dai.
1: Bring the action.
0: Dai, che tra poco c'è il coming console, ragazzi. Tra poco inizierà a cantare in Andia, a suonare il Rione Portella, eh.

0: f***ing with Will I am in
1: Britney, bitch.
2: Beh, che tra po' inizierà a suonare Rione Portella.

Vai, vai, vai. Abbiamo anche l'animazione, un ballerino. Abbiamo anche un ballerino d'onore, ragazzi.

0: fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby,
1: dai che c'è il cambio in console, dai che c'è il cambio in console. Cioè, ragazzi, è un ballerino nato, eh. Cioè, a te, Clady ti fa un baffo, lo sai? Came, I conquered, or should I say I saw I conquered, I came.
2: Mattia, stai attento, Mattia. Now, babe, boogie, get that kitty little nookie in a nice night little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around.
1: È già pronto per le selezioni di Amici 2026, eh? Mama said that every woman know my name. I'm the best you've ever had. Mattia, leva la maglia però, Mattia. I ballerini vanno senza maglietta, lo sai? No, è meglio di no, è meglio di no. Ragazzi, ma lo facciamo un applauso al ballerino? Facciamo un applauso al ballerino del Rione San Rocco! Fireball.

ragazzi, un attimo di attenzione. E diamo il benvenuto ad Alessandro Tullini del Rione Portella. Cambi console, iniziamo subito.

Rione Portella. Vai Rione Portella. Dai ragazzi, non ci fermiamo più questa sera. Quali Open 2026, Bastia Umbra. Siamo in diretta. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square. Ragazzi, voglio vedere tutte quanti le mani al cielo, Bastia, tutte le mani. E

dove? Dove siete? Non vi sento! Gruppo Mix, siete fantastici comunque! E siete anche in diretta Max Radio Energy, eh? Siete in diretta radio!

ci fermiamo più, dai ragazzi. Le potete vedere le mani al cielo? Il rione può...

0: ci siamo quasi. Ora la piazza al buio, ragazzi, iniziamo, dai, dai, iniziamo. E alziamo un po' il volume, DJ.
1: When I walk on by, girls be looking like damn you fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass.

0: eu un haiduc. Și te rog, iubirea.
1: Ciao ragazzi, le ragazzette di Arione San Rocco, dai.
0: Fericirà. Allo,
1: allo, è la nuova generazione.
2: Sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi.
1: Bă ragazzi, tutti insieme.

0: I get a good feeling, yeah.
1: Vai di nuovo tutti quanti.
0: Sometimes I get a good feeling, yeah.
1: Che bello vedere Bastia Umbra con tutte queste persone. Finalmente.

volevo fare un saluto speciale alla creatrice del microblading, alle ciglia perfette. Ciao Daniela Radoni, buonasera.

ragazzi, io l'ho detto. Amore! E amore, quanto ti amo! Quanto!

Vabbè, dai, che sono quasi, dai. Daniela, dove vai? Ciao Simona! Buonasera e benvenuta Simona! Venga a salutare live! Ricordo tutti quanti che siamo in diretta su Max Radio Energy e Max Radio Classic. Pali Open 2026, Bastia Umbra. Bene ragazzi, ci siamo!

Allora ragazzi, cambio in console. È arrivato lui, il nostro Max B. Sulle mani ragazzi, tutti quanti, Bastia. Tutti, le mani al cielo, tutti quanti, dai.

Max Radio Live.

0: Radio Live da Impalio, in piazza Mazzini a Bastia Umbra. Suona la musica del DJ set dei Rioni.
1: Watching me.

Radio, in Piazza Mazzini a Bastia Umbra. Il DJ set dei Rioni. Vi aspettiamo per fare festa.

0: Radio Live da In Palio, in Piazza Mazzini a Bastia Umbra.
1: Ancora una notte di puro divertimento.
0: Vi aspettiamo per fare festa.

0: Max Radio Live, da In Palio, in piazza Mazzini, a Bastia Umbra.
1: Ancora una notte di puro divertimento.
0: In attesa del DJ set dei Rioni, vi aspettiamo per

0: Max Radio Live da Impalio, in Piazza Mazzini a Bastia Umbra.
1: Ancora una notte di puro divertimento.
0: Vi aspettiamo per fare festa.

Radio Live dai Pagno, in piazza Mazzini a Bastia Umbra. Suona la musica del DJ set dei Rioni. Vi aspettiamo per fare festa.

0: Roots Radio Live da Impalio, in piazza Mazzini a Bastia Umbra. Suona la musica del DJ set dei Rioni. Vi aspettiamo per fare festa.
1: Yeah.

Be gone.

Max Radio Live.

1:59. A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.